roca sibnele eșve baucha amestan rceba tabili simarto gaskeristavis hitsana kucha da gaotsevi chulchulem sta